pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: This is me.
1: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Oltre 3 miliardi di combinazioni, ma solo una soluzione. In realtà le possibili combinazioni sono più di 43 miliardi, ma questo fu il testo pubblicitario per il lancio del rompicapo più famoso del mondo, il cubo di Rubik. Nel 1974 Rubik insegnava design degli interni presso l'Accademia di Arti Applicate di Budapest e durante la preparazione di una lezione gli venne in mente il meccanismo del cubo. Rubik voleva creare un sistema che permettesse di muovere sezioni indipendenti di un cubo senza doverlo per forza smontare e rimontare ogni volta. Trovò la soluzione realizzando un cubo le cui facce erano formate da sezioni diverse agganciate al centro da un meccanismo interno che potevano essere mischiate tra loro. Solo quando scompose il cubo la prima volta e cercò poi di ricomporlo, Rubik si rese conto di aver inventato un rompicapo. Sicuramente non poteva immaginare che quel rompicapo sarebbe diventato, soprattutto negli anni 80, una vera e propria mania. Nel corso degli anni sono stati venduti 350 milioni di cubi di Rubik. Se venissero messi uno accanto all'altro, creerebbero una linea abbastanza lunga da collegare i poli della Terra tra loro. Attorno all'oggetto iniziò a formarsi un vero e proprio fanatismo che portò, già nel 1981, ai primi campionati di speed cubing organizzati dal Guinness dei primati di Monaco. La maggior parte delle persone, però, riusciva a completare al massimo due facciate. Gli esperti allora cominciarono a creare le proprie guide per portare a termine il rompicapo. La prima venne scritta da Patrick Bossert, un dodicenne capace, con il suo libro, di vendere più di 1,5 milioni di copie nel mondo. Sempre nel 1981, 3 dei 10 bestseller degli Stati Uniti erano proprio sullo stesso tema: risolvere il cubo. Perché questo diabolico passatempo che ha levato il sonno a generazioni ha avuto questo straordinario successo? Probabilmente perché il cubo di Rubik è economico, facile da trasportare e sempre utilizzabile, perché non ha bisogno di batterie. Il suo design è immediatamente riconoscibile grazie alle facce colorate suddivise in sezioni e inoltre è finito in un sacco di film, serie televisive e fumetti. Un cubo di Rubik è comparso in almeno un episodio dei Simpson, di Seinfeld, di South Park e di Big Bang Theory. Restano solo un paio di informazioni da dare su questo leggendario giocattolo. Graham Parker, un muratore britannico, nel 2009 salì agli onori della cronaca per essersi guadagnato il primato per la risoluzione più lenta del cubo, impiegando ben 26 anni, mentre il record per la risoluzione più veloce appartiene ad Angel Alvarado, 19enne che ha stabilito il record mondiale risolvendo 3 cubi di Rubik in soli 4 minuti e 31 secondi. Uno smacco che si è dovuto accontentare per risolvere quel maledetto enigma di staccare le faccette adesive e rincollarle in una nostalgica vergogna.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: La crudeltà può essere umana, culturale, ma non è accettabile. Jodie Foster.

song. Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Il falso amico è come l'ombra che ci segue finché dura il sole. Carlo Dossi.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: but only the song and
1: Legend Story. Ci sono piccole cose della nostra vita che ci regalano emozioni. Oggi vi raccontiamo di una piccola delizia dolce che è nel cuore di molti, ma pochi sanno come e da chi è stata inventata: lo zucchero filato. L'idea di filare lo zucchero dandogli una consistenza soffice che si scioglie in bocca non è affatto un'invenzione recente. L'esistenza di un dolce che ricorda lo zucchero filato è documentata nell'Europa del XVIII secolo e a Venezia era già presente nel 500, stando ad alcune testimonianze francesi. Si trattava però di un cibo diverso dallo zucchero filato odierno, visto che era fatto a mano, costoso e consumato quasi unicamente dalla nobiltà. Lo zucchero filato, così come lo conosciamo oggi, prodotto dal macchinario tondo e a un costo relativamente basso, è stato inventato solamente alla fine dell'Ottocento. Per paradosso, è stato un dentista americano a inventarlo, William James Morrison, che poi l'ha presentato qualche anno dopo all'Esposizione Universale di St. Louis. Morrison, che era il presidente dell'Associazione dei Dentisti del Tennessee, aveva un debole per i dolci e per l'innovazione. Così trascorreva il tempo libero studiando nuovi modi per fare dolci e caramelle, cosa che forse, ha fatto notare qualcuno, costituiva un conflitto con la sua professione. In ogni caso, Morrison condivideva questa passione con un vecchio amico, John C. Wharton, che a differenza sua faceva il produttore di dolci per mestiere. Nel 1899 Morrison e Wharton brevettano un macchinario da loro battezzato Electric Candy Machine, che, a partire da una piccola quantità di zucchero, era in grado di tramutarlo in una sostanza soffice e composta al 70% da aria. Era l'odierna macchina dello zucchero filato. I due amici presentarono la loro invenzione all'Esposizione Universale del 1904 a St. Louis, in Louisiana, e da lì si diffuse in tutto il mondo. Morrison e Wharton battezzarono il dolce Fairy Floss, termine con cui ancora oggi i britannici e australiani chiamano lo zucchero filato, mentre in America si è diffusa l'espressione Cotton Candy, che prende il nome dalla consistenza che ricorda i batuffoli di cotone. Quei batuffoli di cotone, spesso associati a ricordi piacevoli come il Luna Park o un luogo di festa, che oggi continueremo a gustare assaporando il gusto di conoscerne la storia.
2: Sei su Radio Legends.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
3: Oh, Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Traffico, ansia da regalo, preoccupazioni per visite di parenti poco graditi e disgusto per messaggi e chiamate da fare per gli auguri. Se durante il periodo natalizio vi riconoscete in una o più di queste situazioni, allora siete amanti della creatura leggendaria di oggi, il Grinch. La creazione del Grinch risale al 1957 dall'idea e dalla penna dell'illustratore Theodore Geisel, meglio conosciuto come Dr. Seuss, autore di ben oltre 60 libri per bambini. Theodore nasce a Springfield, in Massachusetts, il 2 marzo 1904. A 21 anni pubblica il suo primo fumetto con lo pseudonimo di Dr. Seuss. Dopo essersi sposato, purtroppo si rende conto di non poter avere figli, e forse proprio per questo si dedica alla creazione di libri per bambini pieni di personaggi divertenti. Prima di arrivare al successo, Geisel lavora come illustratore e realizza durante la Seconda Guerra Mondiale vignette e cartoni animati a scopi propagandistici. Prima di creare la nemesi di Babbo Natale, Geisel nel 1950 scrive un libro intitolato If I Rained Zoo, dove per la prima volta viene citata la parola nerd. Nel 1957 esce Come il Grinch rubò il Natale. Il suo classico è il libro che dà i Natali alla sua creatura più famosa. Il successo del Grinch è così vasto che la televisione si occupa di creare dei cartoni animati dove il Grinch, inizialmente in bianco e nero nelle storie del Dr. Seuss, conquista il suo tipico colore verde e diventa a tutti gli effetti un classico della programmazione natalizia. Geisel ha più volte dichiarato di aver scritto il Grinch provando a riscoprire quello spirito natalizio che lui stesso aveva perso, ed è facile pensare che si sia quindi ispirato a se stesso e dal suo modo di vivere il Natale. Dopo la scomparsa del Dr. Seuss il 24 settembre del 1991, il Grinch raggiunge una popolarità planetaria con il film del 2000 Il Grinch, diretto da Ron Howard e interpretato magistralmente da un irriconoscibile Jim Carrey, che dovette sottoporsi a circa 2 ore e mezza di trucco al giorno e prendere lezioni zen per avere la pazienza per sopportare la sua trasformazione in Grinch. C'è comunque qualcosa di molto importante che il personaggio del Grinch ci lascia, ed è tutto riassunto in una delle frasi che lui stesso dice. Forse il Natale non viene da un negozio, forse Natale significa un po' di più. Ricordatevelo mentre state nel traffico per scegliere un regalo, inoltrando a tutti i vostri auguri.

0: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: L'ottimista pensa che questo sia il migliore dei mondi possibili. Il pessimista sa che è vero. Roberto Oppenheimer.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Legend Story.
1: Probabilmente, se non ci fosse stato Indiana Jones e l'ultima crociata, il film che sancisce l'incontro tra Indiana Harrison Ford e suo padre Sean Connery, ossessionati da un antico mistero, molti non saprebbero che cosa rappresenta la leggenda del Sacro Graal. Qual è la sua storia tra fantasia e realtà? Il Sacro Graal è considerato la coppa da cui Cristo beve all'ultima cena. Inoltre fu usata da Giuseppe di Arimatea per raccogliere il sangue di Gesù agonizzante sulla croce. Questo episodio fu introdotto nelle leggende arturiane da Robert de Boron nel suo componimento romantico Joseph d'Arimathie. Questo fu probabilmente scritto nell'ultima decade del XII secolo o nei primi anni del XIII. Nelle prime fonti e in altre successive il Graal è qualcosa di molto differente. Il termine Graal viene dal latino gradale, che significa piatto portato a tavola durante le varie tappe o momenti, in latino gradus, del pasto. In Chrétien de Troyes e altri scrittori, tale piatto è inteso come il Graal. Chrétien, per esempio, parla di un Graal, un Grail, o un grande piatto, riferendosi a più di un significato. Secondo alcune tradizioni e leggende, la Sacra Coppa passò di mano in mano all'interno dell'Ordine dei Templari, fino ai nostri tempi. Si pensa ancora, infatti, che questo oggetto, carico di misticismo e mistero, sia nascosto in una delle tante fortezze disseminate nel vecchio continente. Uno dei siti dove si pensa sia custodito il Graal è la chiesa di Rennes-le-Château, resa famosa dal libro e film Il Codice da Vinci di Dan Brown. Per altri autori, questo prezioso oggetto si trova nel castello di Montségur, eretto dai Catari. Per altri ancora è custodito nelle segrete di Castel del Monte, voluto da Federico II di Svevia. Altri studiosi indicano il castello di Corbenic come possibile nascondiglio del Sacro Graal. Secondo questa teoria, fu portato in quel luogo da Giuseppe di Arimatea o da uno dei suoi discepoli. Se rimaniamo nell'ambito del ciclo delle leggende arturiane, i cultori lo collocano tra le mura della misteriosa Avalon, luogo di residenza delle anime dei defunti e dove si racconta che riposi ancora il corpo di Re Artù. Il Graal, con la sua valenza mistica, è diventato nel corso dei secoli il simbolo di tutto ciò che l'uomo reputa irraggiungibile, ma non solo. Il Graal è simbolo di verità, di sapienza e dell'incessante ricerca di qualcosa che, per quanto ci sforziamo, non sarà mai del tutto definibile. Spesso il calice di Gesù è associato all'idea di avventura, di viaggio e di scoperta, ma anche di continue prove da superare. Il Graal è la leggenda tra le leggende.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: La normalità è solo un'illusione. Potrebbe essere lo slogan perfetto per una delle famiglie più mostruose e divertenti di tutta la cultura popolare, la famiglia Addams. Siamo sicuri che la prima cosa che vi viene in mente è l'iconica sigla della serie TV, ma la famiglia Addams nasce in realtà sulla carta, come striscia di fumetti ideata da Charles Addams nel 1938 sulle pagine del New Yorker. Il gusto del macabro ha sempre accompagnato Addams, al punto che il suo primo lavoro fu in realtà quello di ritoccare le foto dei cadaveri, eliminandone il sangue prima della pubblicazione sulla rivista True Detective. In origine, nelle strisce a fumetti, i componenti della famiglia non avevano un proprio nome, ciò si rese tuttavia necessario con la nascita della prima serie televisiva nel 1964, e così dei nomi furono assegnati ai personaggi. Gomez, ad esempio, si chiama così per scelta del suo interprete, John Astin. L'unico contributo di Charles alla serie TV fu la scelta degli altri nomi dei personaggi. Le vignette erano un compendio di umorismo nero e di satira di costume che sbeffeggiava tutte le idiosincrasie e i comportamenti borghesi dell'America di quei tempi. Nel 1964, appunto, la ABC dà il via alla messa in onda della prima serie televisiva dedicata alla famiglia Addams, girata totalmente in bianco e nero e trasmessa per due stagioni dal 1964 al 1966. Il pubblico ha così potuto apprezzare una versione alquanto fedele a quella delle vignette, con un umorismo in linea con quello dei film dei fratelli Marx, considerando l'amicizia tra il produttore della serie e Groucho Marx. È la versione più popolare della sgangherata famiglia. Qualche curiosità su questa serie leggendaria, che continua ad essere replicata ancora oggi. Il personaggio dello zio Fester, ad esempio, era liberamente ispirato al protagonista di un noto film del 1922, Nosferatu, il vampiro di Frederick Willem Murnau. Mentre l'attore che lo interpretava, Jackie Coogan, era in realtà già noto nel cinema per aver interpretato il bambino ne Il monello di Charlie Chaplin. Il fatto invece che il maggiordomo Lurch ci ricordi vagamente Frankenstein non è affatto una vostra impressione, perché realmente ispirato al bestseller di Mary Shelley, Il mostro di Frankenstein, è sua anche l'inquietante mano, che nella serie originale è il nome di Cosa. Ricordate il pulcioso cugino It? Bene, era interpretato da un attore di origine italiana, Felix Anthony Silla, nato in provincia dell'Aquila, a Rocca Casale, nel 1937, con un passato nel mondo del circo. Da questa leggendaria serie arriveranno cartoni animati, film e persino un musical. Una cosa è certa, la famiglia Addams ci ha dato una mano a rendere la normalità una cosa orribile, perché poi alla fine, chi può dirsi normale?

0: Il vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.
1: La miglior vendetta? La felicità. Non c'è niente che faccia più impazzire la gente che vederti felice. Alda Merini.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends.
1: Dicono che il mondo è di chi si alza presto. Non è vero. Il mondo è di chi è felice di alzarsi. Monica Vitti. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
8: Hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.

0: Legend Story.
1: Esiste qualcosa di sacro per ogni attore cinematografico. E proprio anagrammando la parola sacro, viene fuori la storia leggendaria di oggi. L'Oscar, il più importante premio del cinema contemporaneo. Era il 1927 quando gli esponenti dell'industria cinematografica degli Stati Uniti fondarono l'Accademia delle Arti e della Scienza del Cinema. All'inaugurazione fu proposto un premio annuale per il miglior film, regista e attore, che non fosse però costituito dalla solita coppa. Fu così che un dirigente dell'Academy, Cecil Gibson, disegnò su una tovaglia una statuetta che stringeva al petto una spada e la realizzazione fu affidata allo scultore George Stanley. La leggenda vuole che alla prima premiazione del 1929, vedendo la statuina dorata, una segretaria dell'Accademia, Margaret Herrick, abbia esclamato «Somiglia proprio a mio zio Oscar», coniando di fatto il nome del prestigioso premio. La storia del premio è colma di tantissime curiosità. La cerimonia dell'Oscar è stata rinviata per 3 volte, nel 1938 per le inondazioni di Los Angeles, 1968 per l'omicidio di Martin Luther King e nel 1981 per l'attentato al presidente Ronald Reagan. Nel 1939 il Colossal Via col Vento dà il premio alla prima persona afroamericana della storia, Hattie McDaniel, che comunque incredibilmente ha dovuto sedersi in una parte separata della sala durante la cerimonia. La Bella e la Bestia è stato il primo film d'animazione a essere stato nominato agli Oscar come miglior film, accompagnato solo da Up nel 2010 e Toy Story 3 nel 2011. I film che hanno ricevuto più Oscar, ben 11, sono Ben-Hur del 1969, West Side Story del 1961, Titanic del 1996 e Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re del 2003. L'attrice che ha vinto più Oscar è Katharine Hepburn, 4 su 12 nomination, mentre Jack Nicholson è l'attore che, insieme a Walter Andrew Brennan, ha vinto 3 volte il premio. Il regista più premiato per la categoria è John Ford, che ha trionfato per 4 volte. La persona che ha ricevuto più nomination, ben 45, è Alfred Newman per le sue colonne sonore, mentre solo in 2 casi ci sono stati attori che hanno ricevuto l'Oscar dopo la loro morte, Peter Finch per Quinto Potere e Heath Ledger per il suo Joker nel Cavaliere Oscuro. Non bisogna però pensare che prendere un Oscar sia sinonimo di bravura, perché altrimenti non si spiegherebbe la mancanza di premi al leggendario Stanley Kubrick, che è riuscito a vincere un Oscar solo per gli effetti speciali di 2001 Odissea nello spazio. Ancora oggi, dopo più di 90 anni, l'Oscar continua a regalarci momenti leggendari.
0: Radio Legends. Più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Se decidi davvero di diventare qualcuno, ci diventi. Nessuno ti regala niente. Te lo devi prendere. The Departed.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Book Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Book Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Legend Story.
1: Entrare in un gioco. Se pensate ai moderni visori di realtà virtuale collegati a potenti console, questa fantasia è diventata realtà, ma negli anni 90 entrare in un gioco significava solo e unicamente giocare a Jumanji. Il 15 dicembre del 1995 esce al cinema il film Jumanji, con la regia di Joe Johnson e la presenza magnetica di Robin Williams, il protagonista incastrato nel gioco in scatola Jumanji, che deve essere tratto in salvo da un gruppo di ragazzi che, molti anni dopo la sua scomparsa, hanno trovato il gioco in scatola incantato. La storia è ispirata all'omonimo album illustrato per bambini, scritto nel 1981 da Chris Van Allsburg, che in seguito all'uscita del film ha creato anche un libro, dove ha dato un probabile significato al titolo del gioco. Secondo Van Allsburg, Jumanji è una parola Zulu che si può tradurre con molti effetti e fa riferimento alle strabilianti conseguenze del gioco, menzionate anche nel film. Il grande successo della pellicola ha generato anche un gioco in scatola omonimo, che con il tempo è diventato un oggetto molto ambito dai collezionisti. Addirittura nel 2014 una scatola di Jumanji fu venduta a circa $61,000. Uno dei punti di forza del film è l'impatto degli effetti speciali che animano le creature del gioco. Questi effetti sono stati curati dall'industria Light & Magic di George Lucas. Per il film furono programmati appositamente due software, uno chiamato iSculpt, che permise agli illustratori di creare espressioni facciali realistiche sugli animali generati al computer, e l'altro che per la prima volta permise di inserire realisticamente peli digitali sui corpi di leoni e scimmie. Anche il trucco ebbe notevole importanza. Pensate che l'attore Bradley Pierce, che interpretava Peter, venne sottoposto giornalmente a 3 ore e mezza di trucco con protesi per un periodo di 2 mesi e mezzo nelle scene in cui si trasformava in scimmia. Pur non ricevendo nessun premio Oscar, Jumanji incassò oltre $250 milioni in tutto il mondo ed è ricordato soprattutto per una delle interpretazioni più toccanti di Robin Williams. Nel 2017 il successo di Jumanji è ancora presente con un sequel, Jumanji, Benvenuti nella giungla, seguito da un terzo capitolo nel 2019 con Jumanji, The Next Level. L'unico a mancare in questi 2 sequel è ovviamente Robin Williams, che ci piace pensare ancora vivo dentro le avventure leggendarie di Jumanji.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai.
2: A volte si possono ammirare le stelle anche sul fondo di un baratro o di un pozzo. Aristotele.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Più iconic che mai è Radio Legends.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Quando l'amore vuol parlare, la ragione deve tacere. Jean-François Reynard.

0: Legend Story. Si può giocare alla guerra seduti intorno ad un tavolo? Sì, è possibile se si gioca a Risico. Il gioco Risico nasce da un'idea del regista e sceneggiatore francese Albert Lamoureux alla fine degli anni 50 e viene commercializzato a partire dai primi anni 60. Il gioco si intitola originariamente La Conquête du Monde, la conquista del mondo, e prevede, come dice chiaramente il titolo, un solo obiettivo uguale per tutti: l'occupazione totale dei territori rappresentati sulla plancia. Il gioco conosce subito un certo successo, ma è solo con l'introduzione degli obiettivi segreti, che comprendono la distruzione delle armate di un certo colore, la conquista di un certo numero di territori, eccetera, che si diffonde fra gli appassionati di strategia. Per capire meglio il fascino di questo leggendario gioco, userò le parole di Emilio Cerretti, il fondatore di Editrice Giochi, che ha portato al successo Risico in Italia. Un nuovo gioco di guerra stava nascendo e nessuno di quelli che lo avevano inventato se ne era accorto. Nessuno sparava, nessuno catturava prigionieri, nessun aereo bombardava, eppure qualcosa succedeva. I territori passavano da giocatore a giocatore e gli obiettivi da raggiungere diventavano ogni sera più impegnativi. Forse per il fatto che è nato in una così pacifica famiglia, io non considero Risico un gioco di guerra. Anche perché, giocando a Risico, non mi è mai capitato di incitare nemici. Tutt'altro. Risico è un gioco che affratella, che accomuna i caratteri in una stessa passione, che risveglia gli istinti migliori, che sono quelli di affermare e far trionfare le proprie iniziative. Insomma, Risico è un gioco di simulazione in cui la guerra diventa qualcosa di diverso da ciò che rappresenta in realtà, qualcosa che, invece di distruggere, costruisce. Tanti giocatori di Risico hanno iniziato a giocare come estranei, poi a poco, col rinnovarsi degli scontri e delle battaglie combattute su territori di cartone, sono diventati amici. Questo è uno dei segreti del gioco e della sua diffusione in tutti i paesi del mondo. Questa è forse un po' la radice del suo successo. Ha ragione Cerretti. In queste parole c'è tutto il fascino di un gioco leggendario che permette di giocare alla guerra creando amicizia.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per siate affamati, siate.
6: Stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
7: Mickey Mouse.
5: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: Ritengo che se non possiamo ridere di Hitler di tanto in tanto, allora vuol dire che la nostra condizione è peggiore di quella che crediamo. Ridere fa bene. Ridere degli aspetti più sinistri della vita e persino della morte. La risata è come un tonico, un sollievo, un rimedio per attenuare il dolore. Questa, tra le decine di frasi attribuite alla leggenda di Charlie Chaplin, illustra e definisce forse l'apice della carriera del regista, attore, autore e produttore più influente dell'arte filmica. Si riferisce alla prima volta che Chaplin decise di dare una voce alla sua maschera Charlot, che prima del grande dittatore non aveva mai proferito parola. Per raccontare la genesi di uno dei film più toccanti della storia, usiamo proprio le parole del suo creatore, dettate con il cuore il 28 ottobre 1940 al New York Times. Il dittatore, così come appare sullo schermo, assomiglia abbastanza a ciò che volevo realizzare. Avevo una storia da raccontare e qualcosa da dire. L'ho detta. Mi ha dato molta soddisfazione. Credo che il film sia comico quando voleva essere comico. Il grande dittatore non è un film di propaganda. È la storia del piccolo barbiere ebreo del potente dittatore a cui per caso assomiglia. È la storia dell'ometto di sempre che ho raccontato per tutta la vita. Il punto di vista della narrazione è simile a quello che a suo tempo potevano avere la capanna dello zio Tom o Oliver Twist. Forse compassione è un termine migliore di propaganda? Il film colpì nel segno. Hitler, il bersaglio della parodia del feroce dittatore, odiò l'attore americano che con il suo discorso all'umanità cercò di accendere le anime del pubblico minacciate dal buio del nazismo. Il dittatore tedesco aveva già intuito la forza dirompente e ribelle di Charlot, mettendo al bando nel 1933 un altro capolavoro chapliniano, Tempi moderni. Chaplin stesso ammise che l'ispirazione per il film gliela diede proprio la stampa avversa a Hitler, che aveva messo in evidenza come le movenze scattose di Charlot assomigliavano al modo di parlare e muoversi di Hitler durante i suoi discorsi. Una cosa è certa, di Hitler vogliamo tutti scordarci, perché come dice Chaplin stesso, nulla è permanente in questo mondo malvagio e il tempo è un grande autore, trova sempre il perfetto finale.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
2: Com'è meraviglioso che non vi sia nessun bisogno di aspettare un singolo attimo prima di iniziare a migliorare il mondo. Anna Frank,

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: Legends Spot.
2: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
3: Legends Company. Iconic Productions.
1: Legends Spot.

0: Radio Legends.
1: I buoni semi, anche se sono gettati in un cattivo terreno, danno sempre buoni frutti. Lucio Accio.

0: Legend Story.
1: Può una leggenda nascere da una sfida a un'altra leggenda? Nel caso della Lamborghini, la risposta è sì. Siamo a Maranello, terra di motori e patria di Enzo Ferrari e della sua Ferrari. Ma Ferrari non è l'unico imprenditore di successo della zona. Ferruccio Lamborghini è un industriale nei settori dei bruciatori per il riscaldamento domestico, dell'olio dinamica e dei trattori agricoli. Con il patrimonio acquisito dalle sue imprese, Lamborghini è un grande appassionato di motori e appena gli è possibile compra una serie di macchine, fino ad arrivare ad acquistare due modelli di Enzo Ferrari, la 250 GT e 250 GT Berlinetta. Con passione e sfrontatezza spinge le rosse sempre al limite. E presto arrivano i problemi meccanici con le frizioni delle rosse che a suo avviso non sono all'altezza della potenza del motore. Ferruccio Lamborghini è un uomo schietto, impetuoso e non esita a presentarsi a Maranello lamentandosi del funzionamento delle sue vetture, suggerendo ad Enzo Ferrari addirittura come risolvere il problema. La risposta del Drake è tranciante: la macchina va benissimo, il problema è che tu sei capace a guidare i trattori, non le Ferrari. Adesso la macchina me la faccio io, tuona Lamborghini. L'uomo dei trattori non si sente da meno di Ferrari, ha i soldi, si intende di meccanica, farà la sua macchina come la vuole lui, una supercar, la migliore del mercato, per far capire a quell'uomo di Maranello di che pasta è fatto. È così che nel 1963 nasce la prima Lamborghini, la 350 GT. Al cavallino rampante Lamborghini contrappone il simbolo del toro, come il suo segno zodiacale di nascita. Acquisendo alcuni progettisti licenziati proprio da Ferrari, Lamborghini produce una serie di supercar, tra cui la Miura, che sarà la pietra miliare del miracolo Lamborghini. Teste coronate, industriali, celebrità di tutto il mondo impazziscono per possedere una Lamborghini. Dal sultano del Brunei a Dean Martin, Elton John, Paul McCartney, lo Shah di Persia, Twiggy, Frank Sinatra e Grace di Monaco, come le star italiane dell'epoca, Gino Paoli, Claudio Villa e Little Tony arrivano a possederne una. Chi vuole sembrare qualcuno, compra una Ferrari. Chi è già qualcuno, compra una Lamborghini, diceva The Voice, Frank Sinatra. Il visionario Ferruccio Lamborghini ha realizzato il suo sogno e dopo aver venduto le sue attività si ritira nella sua tenuta in Umbria. La storia del patron Ferruccio finisce il 20 febbraio 1993 a 76 anni. A Renazzo, dove si è svolto il funerale, viene trasportato su un antico carro agricolo trainato da un suo trattore e fuori dalla chiesa erano schierate in fila a salutarlo alcune delle sue più belle e prestanti automobili. Sulla lapide della sua tomba c'è scritto: buon lavoro nella nuova casa di Dio. Nel cielo c'è un'altra leggenda.
0: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Legend Story. Cosa c'è? Cosa c'è dentro te? Forse tu non lo sai, ma dentro c'è il protagonista della nostra leggenda, il cornetto Algida. Dite la verità, appena ascoltate queste parole, vi è venuto in mente soprattutto a voi, generazione degli anni 80, la canzone che accompagnava lo spot di questo prodotto che ormai fin dagli anni 60 rappresenta la punta di diamante dell'Algida. La creazione del cornetto ha un importante antefatto. A New York, alla fine dell'Ottocento, un italiano di nome Italo Marchioni riuscì a brevettare il cono per contenere i gelati. La sua idea nacque per risolvere una problematica di carattere pratico. Spesso i bicchieri che si usavano per riempire i gelati si rompevano o non venivano sostituiti. Occorreva quindi un contenitore che, oltre a risolvere questo problema, fosse un'ulteriore leccornia che veniva offerta a chi voleva gustare un buon gelato. Il successo del cono fu immediato, ma il suo uso era limitato alla produzione artigianale. Infatti non poteva essere impiegato nella produzione di gelati su scala industriale, perché il ripieno lo impregnava e lo rendeva inutilizzabile. Fino al 1959, quando nella gelateria Spica di Napoli risolsero il problema. I maestri gelatai napoletani ebbero il colpo di genio di ricoprire l'interno del cono con uno strato di cioccolato, in modo che la cialda si mantenesse croccante anche una volta riempita di gelato. Per ben 15 anni la commercializzazione di questo cornetto restò un'esclusiva della gelateria partenopea, fino a quando nel 1976 la Spica fu acquisita dalla Unilever, il colosso alimentare anglo-olandese che aveva rilevato il marchio dell'Algida appena 2 anni prima. Da questo momento in poi il cornetto fu lanciato su scala mondiale, arrivando a soppiantare il cremino, il gelato dell'Algida fino a quel momento più famoso. Negli anni l'Algida ha commercializzato ben 18 varianti del cornetto, ma il cornetto classico, oltre ad essere un simbolo dell'estate, è ancora oggi l'unico in grado di far diventare il nostro cuore un cuore di panna.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Puoi ottenere molto con un sorriso. Puoi ottenere molto di più con un sorriso e una pistola. Al Capone.
2: California and California girls have always been special to me. I grew up in California and still have my home here. And I guess the feeling any family has when it's together is really the most important part of the beat of America or any other country. It's a personal beat, one you can't tap your foot to, but one which lets you keep perfect time. Somehow, it's just there.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: più iconic che mai. Radio Legends.
1: Qualsiasi cosa sia la creatività, è una parte nella soluzione di un problema. Brian Aldiss.

0: Legend Story.
1: Amazon, eBay e Alibaba sono per antonomasia i marchi del commercio a distanza. Milioni di consumatori si rivolgono ogni giorno a queste piattaforme per la fortuna dei loro proprietari. Nel 2017 Jeff Bezos, fondatore di Amazon, ha scalzato Bill Gates in testa alla classifica degli uomini più ricchi del mondo. Ma 30 anni fa, quando nessuna di queste grandi corporation era ancora nata, in Italia il commercio a distanza esisteva già e aveva il nome inglese di Postal Market, per un'azienda che era invece lombarda. Il catalogo Postal Market arrivava 2 volte l'anno nella cassetta postale di milioni di famiglie. Con le sue 6-700 pagine di oggetti di ogni tipo, era il più ricco, il più scintillante, fra i cataloghi italiani di vendita allora esistenti, Vestro, La Base e altri. Postal Market nasce nel 1959 da un'intuizione di Anna Bonomi Bulchini, nota anche come Sciura compro io. Immobiliarista, costruì il Pirellone, agli albori del boom economico, capì che anche nelle città più piccole esistevano persone che avrebbero voluto comprare capi alla moda. Si trattava soltanto di raggiungerle. Così, nel 1960, nacque il primo catalogo Postal Market, 10.000 copie da diffondere nelle edicole e centinaia di oggetti in vendita. Nel 1987 Postal Market fattura 385 miliardi di lire e spedisce 1.250.000 pacchi l'anno, ma raggiunto l'apice, il modello Postal Market inizia a scricchiolare. Gli ipermercati, che si stanno diffondendo anche nelle piccole città italiane, gli fanno una concorrenza agguerrita. Intanto, dopo che per la prima volta un italiano acquista un oggetto con una transazione elettronica con carta di credito dal sito Internet Bookshop IBS in California, qualcuno inizia a pensare che il futuro del commercio a distanza passerà per forza da Internet. Tra questi anche Eugenio Filograna, senatore pugliese di Forza Italia, proprietario della squadra di calcio del Casarano, che acquista dai tedeschi l'azienda di Peschiera Borromeo al prezzo simbolico di 1 euro. Filigrana cercherà con ogni mezzo, persino con un concorso con Valeria Marini come madrina per trovare nuove indossatrici. Un progetto che finisce in bagarre giudiziaria. Il marchio passa a un altro imprenditore, Bernardi, che porta i prodotti Postal Market nella sua catena di abbigliamento. La liquidazione definitiva arriva nel 2015, dopo che Bernardi rifiuta un'offerta da Amazon. Finisce in rovina anche la sede di Peschiera Borromeo, abbandonata e invasa dai rifiuti. Oggi Postal Market, pur esistendo ancora, rimane più che altro nella memoria, soprattutto in quella maschile. Ed è strano per un prodotto pensato soprattutto per le donne. Perché rimane nella mente maschile? Guardatevi dentro, uomini cresciuti negli anni Ottanta. La risposta la conoscete.
0: Radio Legends.

L'entusiasta è un infaticabile sognatore, un inventore di progetti, un creatore di strategie, che contagia gli altri con i suoi sogni. Francesco Alberoni.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Nel mondo c'erano suoni. Poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends. Più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: Nella vita ho sbagliato più di 9.000 tiri, perso quasi 300 partite. 26 volte mi hanno affidato il tiro decisivo e l'ho sbagliato. Ho fallito molte volte ed è per questo che alla fine ho vinto tutto. Michael Jordan è nato a New York il 17 febbraio del 1963. Ha debuttato in NBA con i Chicago Bulls nel 1984 e con loro è passato alla storia. I Chicago Bulls degli anni 90 erano probabilmente la squadra migliore mai esistita e senza dubbio Michael Jordan il più grande giocatore di basket di tutta la storia. Entrò nella squadra di Chicago con l'intento di farla vincere. Ogni volta che metto piede sul campo da basket il mio obiettivo è vincere. Impazzisco se non ci riesco. È questa la mentalità con cui è diventato l'MJ che tutti conoscono. La mentalità che l'ha portato ad essere conosciuto da tutti e ad essere non solo un simbolo del basket, ma un'icona in tutto il mondo. Michael Jordan era, è e rimarrà per sempre l'idolo e il punto di riferimento di ogni bambino e ogni bambina, ogni ragazzo e ogni ragazza che giochi a basket. Esistono due tipi di persone che abbiano mai giocato e amato il basket. Le prime sono quelle che quando chiudono gli occhi e iniziano a sognare si vedono in mezzo al campo a segnare il tiro decisivo, come quello di Michael in gara 6, il 3 giugno del 1998 contro gli Utah Jazz, quello che gli avrebbe fatto guadagnare il terzo titolo di fila e il sesto in 8 anni, facendo entrare Chicago Bulls nella storia come la miglior squadra di sempre. C'è chi chiudendo gli occhi si è immaginato questo e poi c'è chi mente. La persona che veramente accompagnò Michael per tutto il suo viaggio fu il padre. Era come se fosse il suo migliore amico. C'era sempre, nei momenti di gioia e di tristezza. Erano così legati che quando lui morì, Michael decise di ritirarsi, nonostante avesse appena vinto il terzo titolo consecutivo con i Bulls. Iniziò a giocare a baseball come il padre avrebbe sempre voluto, ma dopo 2 anni riprese la strada del basket e annunciò la notizia che tutto il mondo aspettava con solo 3 parole. I'm back. Sono tornato. Dopo qualche partita riportò i Bulls alla vittoria a cui tutti i tifosi erano abituati e nello stesso anno recitò nel film Space Jam. Il messaggio di quel film è che per battere Michael Jordan ci sia bisogno degli alieni. Il problema? Neanche gli alieni ci sono riusciti. Non ci sono riusciti perché era il migliore, perché voleva essere il migliore. Ed era consapevole di esserlo. C'era bisogno di un tiro decisivo, lo avrebbe tirato lui, come nella partita del 1998, quella del canestro decisivo per il sesto titolo. Alla cerimonia della Hall of Fame disse che sarebbe tornato a giocare a 60 anni. Tutti nella platea si misero a ridere e lui, serissimo, scolpì una frase che è diventata leggenda. Disse: "Non ridete, i limiti, come le paure, sono spesso un'illusione." Michael Jeffrey Jordan, una leggenda.

0: su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
2: In genere è consigliabile palesare la propria intelligenza con quello che si tace, piuttosto che con quello che si dice. La prima alternativa è saggezza, la seconda, vanità. Arthur Schopenhauer.

0: to the company store.
1: Più iconic che mai. Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Tutti gli uomini sono dei mostri. Non c'è altro da fare che cibarli bene. Un buon cuoco fa miracoli. Oscar Wilde.

0: Legend Story.
1: In questi anni ormai siamo abituati, per curare il nostro corpo, a frequentare le palestre. Ma c'è una palestra della mente che da anni appassiona milioni di persone, il cruciverba. Fin dall'antichità gli enigmi e gli indovinelli sono dentro tutti i più importanti miti. Ma per vedere la nascita del cruciverba più vicino a come lo conosciamo, dobbiamo aspettare il 14 settembre del 1890. È un italiano, si chiama Giuseppe Airoldi, e sul Secolo Illustrato della Domenica pubblica uno schema però privo di caselle nere. Bisogna aspettare il 21 dicembre del 1913 per vedere un suo schema con parole verticali e orizzontali e un grande buco centrale che fa da casella nera. L'autore è Arthur Wine, considerato il vero padre del cruciverba moderno. La cosa curiosa è che il successo del gioco fu tale che gli stessi lettori cominciarono a proporre schemi fatti da loro. In pratica il cruciverba divenne in America un vero e proprio fenomeno di massa. Addirittura nel 1924 Simon & Schuster, futuri grandi editori, raccolsero il cruciverba in un libro chiamato The Crossword Puzzle Book. Grazie al grande successo editoriale, il gioco del cruciverba arrivò in Europa e trovò soprattutto in Italia un grande numero di appassionati. Il 23 gennaio 1932 esce infatti la mitica Settimana Enigmistica, che interrompe le sue pubblicazioni solo nel 43 e nel 45 per i bombardamenti ai suoi stabilimenti, e ancora oggi è il settimanale di Enigmistica che vanta il maggior numero di fan. A proposito di guerra, durante la Seconda Guerra Mondiale il cruciverba venne proibito in Francia perché il governo temeva che potesse essere usato per mandare messaggi cifrati. Al contrario, nello stesso periodo l'Inghilterra assoldò i migliori risolutori di cruciverba proprio per decriptare i messaggi segreti tedeschi. Ancora oggi il cruciverba continua ad essere uno dei passatempi preferiti di molte persone che continuano ad allenare la mente con un gioco ormai leggendario.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda. This is the heartbreak hotel. This is the...

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Chi è il terzo più grande cattivo di sempre della storia del cinema dietro Hannibal Lecter e Norman Bates? Secondo l'American Film Institute è Darth Vader, meglio conosciuto in Italia come Darth Vader, cattivo di Guerre Stellari e protagonista della nostra storia. L'antagonista di Luke Skywalker, che poi scopriremo essere suo padre, è un archetipo della narrazione cinematografica. I cattivi che si redimono sono affascinanti per il grande pubblico e Vader li rappresenta al massimo. Dietro la sua storia riecheggia il mito di Frankenstein e di Faust ed è fondamentale per l'equilibrio dell'universo creato da George Lucas. Il personaggio è interpretato da David Prowse nella trilogia originale e nell'ultimo episodio è Sebastian Shaw a prestare il proprio volto al morente Darth Vader. A causa di un incidente che rese momentaneamente indisponibile Prowse, l'istruttore di scherma ingaggiato per allenare gli attori lo sostituì nella scena in cui Vader combatte con la spada laser contro suo figlio Luke. Lucas scelse David Prowse come interprete fisico di Vader per via del suo fisico statuario e della sua notevole altezza, ma la sua voce si rivelò tutt'altro che intimidatoria o autoritaria a causa del suo forte accento West Country, che lo faceva suonare più come un contadino che come un dittatore galattico. Pertanto, prese la decisione di sostituire la sua voce in post-produzione con quella di un altro attore. In un primo momento, Lucas aveva pensato di far doppiare Darth Vader niente meno che a Orson Welles, ma questi venne ritenuto fin troppo famoso e riconoscibile. La caratteristica voce cavernosa e metallica che contraddistingue il personaggio è invece di James Earl Jones. Lucas scelse Jones dopo averlo visto interpretare l'Otello a teatro, rimasto colpito dalla sua potente voce baritonale. Jones chiese tuttavia di non essere inserito nei titoli di coda per questioni artistiche. Guerre Stellari veniva considerato un film solo per bambini, e invece è diventato una leggenda per tutti.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.
1: Una risata non è affatto un cattivo inizio per un'amicizia ed è di gran lunga il miglior modo per finirla. Oscar Wilde.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.
2: Thank you.

0: sei su Radio Legends.
1: Ognuno ha il proprio passato chiuso dentro di sé, come le pagine di un libro imparato a memoria e di cui gli amici possono solo leggere il titolo. Virginia Woolf,

0: Legend Story.
1: In questi anni c'è la speranza che le giovani donne possano sognare di diventare, più che influencer o veline, donne importanti come Samantha Cristoforetti. Ma c'era un tempo, e forse purtroppo c'è ancora, a cui alle donne era preclusa qualsiasi attività riservata esclusivamente al genere maschile. La prima che ha ribaltato questo concetto è la nostra leggenda di oggi, l'aviatrice americana Amelia Earhart. Amelia Earhart nasce il 24 luglio del 1897 nella casa dei nonni ad Hutchinson, in Kansas, in una famiglia benestante, ma trascorre gran parte della sua infanzia e dell'adolescenza viaggiando in molte città degli Stati Uniti e del Canada. Il 28 dicembre 1920 si reca insieme al padre a un raduno e per il prezzo di $1 per la prima volta sale a bordo di un biplano. Questo suo primo volo come passeggera è un'esperienza che avrebbe per sempre cambiato la sua vita. Quando raggiunsi la quota di 200 o 300 piedi, seppi che dovevo volare. Dopo aver accumulato i soldi necessari per iniziare a frequentare delle lezioni di volo, Amelia comincia a frequentare le lezioni di Anita Snook, altra pioniera dell'aviazione. Il 15 maggio 1923 diventa la 16ª donna al mondo a conseguire il brevetto di pilota. A un anno di distanza acquista il suo primo biplano grazie all'aiuto della madre, con il quale stabilirà il primo dei suoi record femminili, un'altitudine di 14.000 piedi. La svolta decisiva nella sua carriera di aviatrice arriva però solo nel 1928. Amelia, con Wilmer Storch e Lewis Gordon a bordo di un Fokker, diventa la prima donna ad attraversare l'Oceano Atlantico. L'impresa rende Amelia un'eroina nazionale, la nuova regina dell'aria. Nel 1931 sposa George Putnam, l'editore che aveva pubblicato il libro in cui Lindbergh raccontava la sua impresa aerea. L'anno seguente Amelia riesce finalmente a realizzare il suo sogno fino in fondo, essere la prima donna ad attraversare in volo l'Atlantico in solitaria. Il 20 maggio del 1932 parte da Harbour Grace e atterra a Culmore, in Irlanda del Nord, dopo aver affrontato un volo di quasi 15 ore. L'impresa la consacra definitivamente. Dopo aver compiuto molti voli in solitaria, Amelia Earhart si dedica completamente a pianificare il suo nuovo grande progetto. Il suo sogno era quello di compiere il giro del mondo seguendo la rotta più lunga, quella equatoriale. Ad accompagnarla come navigatore ci sarebbe stato Fred Noonan. Amelia e Fred partono da Miami il 1 giugno 1937 facendo rotta verso est. Dopo varie tappe e ben 35.000 km percorsi, devono affrontare l'ultimo volo attraverso l'Oceano Pacifico. Il 2 giugno decollano da Lehi. Le tracce del loro aereo però si perdono circa 1000 km dopo e, nonostante una mobilitazione senza precedenti di navi e aerei di soccorso, Amelia e Fred Noonan non vennero mai più ritrovati. Così finisce la storia della nostra leggenda.
0: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Right about now, the funk

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai. Legend Story.
2: C'era una volta un lago molto profondo, oscuro e sferzato dal vento. Se questa fosse una favola, potrebbe iniziare sicuramente così. Quello che faremo però sarà fondere assieme fantasia e realtà per approdare sulle sponde del più celebre lago di Scozia, o forse del mondo, e raccontarvi la leggenda del mostro di Loch Ness, o più affettuosamente, Nessie. Occorre viaggiare a ritroso nel tempo, fino agli albori del Medioevo, per ritrovare la prima traccia mai scritta sul mitico mostro di Loch Ness. Un monaco, di nome Adamnano, proveniente dall'isola di Iona e discepolo di San Colombano, venne mandato nelle Highlands per cristianizzare le popolazioni locali. Partecipando ad un funerale sulle rive di Loch Ness, il monaco venne assalito da una bestia che strisciò fuori dall'acqua. Passò tanto tempo da allora e furono davvero poche le menzioni su quello strano essere. Almeno fino al 1930, quando vennero registrate alcune testimonianze di persone che videro una sagoma non ben definita muoversi tra le acque del lago. Il momento clou della storia del mostro di Loch Ness arriva il 22 settembre 1933, quando il signore e la signora McKay, albergatori di Drumnadrochit, videro di nuovo qualcosa fuori uscire dalla superficie di Loch Ness. La notizia si diffuse e nel novembre dello stesso anno, Hugh Gray divenne celebre per essere stato la prima persona a scattare una foto di Nessie. Molti ritengono che Gray non fotografò altro che un cigno in controluce, ma ciò che realmente vide tramite il suo obiettivo resta un mistero, perché il negativo originale è andato perduto. Il 1934 è l'anno in cui viene scattata la foto più celebre di Nessie. Si tratta dell'immagine che tutti abbiamo in mente, fotogramma che sembra ritrarre un essere simile ad un dinosauro dal collo lungo nuotare placido nel Loch Ness. Questa foto è chiamata Surgeon Photograph, fotografia del chirurgo. L'immagine divenne famosa in tutto il mondo dopo la pubblicazione sul Daily Mail. Fu questo probabilmente il momento in cui nacque la leggenda di Nessie. Dagli anni 30 in poi gli avvistamenti si moltiplicano senza sosta. Più recentemente, nel 2011, venne usato addirittura il sonar per ispezionare le acque del Loch Ness. Inizialmente sembrò che qualcosa effettivamente ci fosse, ma studi più approfonditi hanno rivelato che ciò che il sonar percepì altro non era che zooplancton. Ad ogni modo, ci sono sempre stati molti dubbi sulla veridicità di testimoni e fotografie. Perché quindi si parla ancora del mostro di Loch Ness ai nostri giorni? Perché in fondo tutti amiamo dare alla realtà un aspetto più avventuroso di quello che ha.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: La paura è la via per il lato oscuro. La paura porta alla rabbia. La rabbia porta all'odio. L'odio alla sofferenza. Yoda, Star Wars.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: La felicità è un amico con cui puoi stare in silenzio. Camillo Sbarbaro.

0: Legend Story.
1: C'è stata almeno una volta nella nostra vita che ci siamo sentiti stupidi, fuori luogo, bambini sperduti nei confronti del mondo cinico che ci circonda, convinti che il candore dell'innocenza sia oggetto solo di scherno e alienazione. Poi è arrivato un film leggendario che ci ha dato tutta un'altra versione dell'idiozia. Quel film è Forrest Gump. Vincitore di ben 6 Oscar, tra cui il miglior film, e candidato in ben 13 categorie nel 1995, Forrest Gump è frutto del genio di Robert Zemeckis, che compone un piccolo gioiello fatto di una colonna sonora meravigliosa ad opera di Alan Silvestri, una sceneggiatura praticamente perfetta, ispirata all'omonimo romanzo di Winston Groom del 1986, e un cast stellare, in cui spicca forse la migliore interpretazione della carriera di Tom Hanks. Hanks ha accettato la parte dopo aver letto il copione per 1 ora e mezza, chiedendo come unica condizione che il film venisse realizzato in modo da essere storicamente accurato e, pur di essere il protagonista, ha rinunciato al suo cachet da star in cambio solo di una percentuale sugli incassi, che comunque ha portato nelle sue tasche circa 40 milioni di dollari. Niente male per chi non era stato considerato la prima scelta per il ruolo. Tra i tanti, il più accreditato era John Travolta, che rifiutò per poter interpretare Pulp Fiction di Tarantino. Il film è stato talmente apprezzato che alcune delle sue frasi sono entrate nel lessico comune. Quante volte di fronte alle sorprese della vita abbiamo pensato che la vita è una scatola di cioccolattini, non sai mai quello che ti può capitare. La realizzazione del film è epocale, anche per la qualità degli effetti speciali che hanno permesso di utilizzare filmati di eventi reali aggiungendo la candida presenza di Forrest Gump. Il film è colmo di citazioni storiche, alcune sconosciute al grande pubblico. Non è un caso che Forrest, durante il servizio militare, diventi un asso del ping pong. Nel 1971, Glenn Cowan era un giocatore con forti tendenze hippie che faceva parte della nazionale americana di ping pong appena eliminata dal mondiale giapponese, mondiale ovviamente dominato dalla Cina. Cowan, forse dopo una notte di bagordi, si trova lasciato a piedi dal pullman della sua squadra. In quel momento il campione della nazionale cinese Zedong, amato dal regime come una divinità, passa di lì con il pullman della squadra cinese e decide di fermarsi per soccorrere l'americano che casualmente indossava una maglietta con lo slogan di Lennon "Give Peace a Change". La foto dei due pubblicata su tutti i giornali del mondo fa iniziare il dialogo fino a quel momento mai istituito tra USA e Cina. Ecco perché c'è il ping pong in Forrest Gump, un film leggendario pieno di storie e che ci insegna che forse il candore dell'innocenza è l'unica cosa che può salvare l'umanità, e questa non è una cosa stupida, perché stupido è chi lo stupido fa.
0: Più iconic che mai. Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends, la nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
6: Più iconic che mai è Radio Legends.
7: Rumors spread around in that Texas town. About the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Quale leggendario oggetto trovavi in quasi tutte le macchine degli anni 80? No, non si tratta di sterzi, cambi o tendine. Si parla di qualcosa dal profumo inconfondibile, Arbre Magique. Ma qual è la sua storia? Nasce nel 1952 in America, a Watertown, nello stato di New York, con il nome di Little Trees. In poco tempo diventa un fenomeno mondiale, che viene prodotto su licenza con vari nomi. In Inghilterra e in Irlanda è Magic Tree, in Germania si usa invece Wonderbaum. Per i paesi latini, cioè Francia, Italia, Spagna e Portogallo, fa fede il marchio francese, cioè appunto Arbre Magique. L'idea venne a Julius Samann, un chimico di origine tedesca che si era trasferito in Canada prima dello scoppio della guerra mondiale. Si racconta avesse avuto l'idea dalle continue lamentele del lattaio che svolgeva il suo lavoro con il suo furgoncino impregnato spesso dell'odore di latte rancido. Samann raccolse la sua protesta e si ingegnò, grazie alle sue competenze in chimica, per produrre l'odore piacevole del pino racchiuso in un piccolo oggetto. Nel 1954 brevettò la sua invenzione. Un foglio collegato a un filo in grado di far diventare profumato come un bosco il piccolo abitacolo di un'autovettura. Fu un successo senza precedenti in tutto il mondo. Qualche piccola curiosità. I taxi di New York appendevano l'alberello come servizio aggiuntivo, in quanto nelle auto di servizio a quei tempi si poteva bere, mangiare e soprattutto fumare, e gli odori si sovrapponevano cliente dopo cliente. Grazie all'invenzione di Samann, tutti potevano godere di una fragranza piacevole. La prima forma scelta non fu quella dell'iconico pino, bensì quella di una Procace Pin-Up. Il caratteristico design ha sempre accompagnato il mondo dei motori. Il marchio Little Trees, infatti, è stato sponsor delle gare automobilistiche della Porsche, della NASCAR e perfino della Formula 3, oltre ad essere citato in canzoni e film come un vero e proprio oggetto di culto. Arbre Magique ha ormai più di 70 anni, ma il profumo della sua leggenda non ne vuole sapere di sparire.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: Se decidi di iniziare un'attività, non preoccuparti se non hai abbastanza denaro. La scarsità di fondi è una fortuna, non un limite. Niente stimola maggiormente la creatività. Jackson Browne Jr.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Radio Legends, più iconic che mai.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Radio Legends. Più iconic che mai.
2: Spesso un'impresa che sarebbe sicura se fatta in fretta diventa temeraria nell'indugio. Tito Livio.
3: Guten Tag, lieben Glauben.

0: Legend Story. Nel mondo dei videogiochi ci sono successi, ci sono trionfi e poi c'è il Game Boy. La console 8-bit portatile di casa Nintendo è il Rocky Marciano dei videogame. Un paragone non casuale, in quanto il mattoncino grigio ha dominato costantemente per tutto il suo ciclo di vita, ritirandosi praticamente imbattuto dalla concorrenza. Il sistema ha letteralmente demolito gli avversari e, sebbene la forma, la funzionalità e la giocabilità fossero un tantino grezze, ha aperto la strada per le generazioni future di sistemi portatili e non solo. La prima console portatile mai lanciata sul mercato è stata la Microvision, una console semplice con cartucce intercambiabili. Molti potrebbero pensare che il buon Gunpei Yokoi, la veramente dietro al Game Boy, sia stato ispirato proprio da questa console, ma non è affatto così. Ad ispirarlo è stata un'osservazione quotidiana. Yokoi si stava recando in treno a lavorare quando vide un uomo d'affari che cercava di divertirsi con una piccola calcolatrice tascabile. Gli venne in mente che poteva esserci un modo per fare qualcosa di molto più divertente con la stessa tecnologia e qualche piccola aggiunta. Ciò decretò la nascita del Game & Watch. Per rendere indispensabile questa geniale piattaforma era necessario centrare pienamente qualità e quantità dei giochi. I videogiochi disponibili all'uscita in Giappone sono 4: Super Mario Land, Tetris, Alleyway e Yakuman. In Europa invece i titoli disponibili al Day One furono gli stessi, tranne Yakuman, che mai uscì dai confini nipponici. Sorprendentemente, negli Stati Uniti il Game Boy esce con un titolo preinstallato, Tetris. La scelta è presa direttamente dal presidente di Nintendo America, Minoru Arakawa, che vede nel puzzle game per PC il titolo con maggior appeal per il pubblico statunitense. La sua intuizione è corretta. Durante tutta la storia il Game Boy venderà di più soprattutto in Nord America. Sebbene le prestazioni fossero davvero esigue, i titoli del Game & Watch giravano davvero bene ed erano divertenti da giocare. Inoltre, risultavano essere piccoli e leggeri, ben lontani dai giochi LED ingombranti e irregolari commercializzati da altre compagnie di giocattoli. I 59 titoli del Game Boy riuscirono a vendere nel complesso circa 40 milioni di unità, surclassando qualsiasi altro gioco portatile fino ad allora. Parafrasando di nuovo Rocky, si può dire che il Game Boy ce l'ha fatta ad entrare nella leggenda.
1: Più iconic che mai è Radio Legends.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate
2: stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: C'era una volta la storia di due fratelli capaci di scrivere il libro più letto nel mondo dopo la Bibbia, con oltre 160 traduzioni, lingue e dialetti di tutti i continenti. Quel libro è la loro raccolta di fiabe e quei fratelli sono i fratelli Grimm. Jacob Grimm e Wilhelm Grimm nascono rispettivamente il 4 gennaio 1785 e il 24 febbraio 1786 a Danau. Nel 1812 i fratelli Grimm pubblicarono il primo volume della loro raccolta di fiabe. I due non nascono come autori per bambini, sono due studiosi accademici di grande importanza. Jacob fu professore di lettere antiche e bibliotecario a Gottinga, dove fu destituito per le sue idee liberali, e nel 1840 il re di Prussia, Federico Guglielmo IV, lo chiamò a Berlino per insegnare all'Accademia delle Scienze e inoltre fu deputato a Francoforte. Anche Wilhelm insegnò all'Università di Gottinga ed espulso come suo fratello per poi diventare membro dell'Accademia delle Scienze di Berlino. Sono oltre 200 i testi raccolti dai Grimm, attingendo alla tradizione sia scritta che orale. Capuccetto Rosso, Biancaneve e i Sette Nani, Hansel e Gretel, Cenerentola, Il Principe Rospo, La Guardiana di Oche, Frau Holle, I Sette Corvi, Il Prode Piccolo Sarto, Il Lupo e i Sette Capretti, I Musicanti di Brema. Questi alcuni dei titoli che figurano nella raccolta dei fratelli Grimm, ma se vi capitasse di leggerle scoprirete che queste fiabe sono molto più cruente delle versioni edulcorate a cui siamo abituati. Gli psicologi e antropologi moderni sostengono che molte delle storie per bambini della cultura popolare occidentale, incluse quelle narrate dai Grimm, sono rappresentazioni simboliche di sensazioni negative, quali la paura dell'abbandono, l'abuso da parte dei genitori e spesso alludono al sesso e allo sviluppo sessuale. Ecco allora che nella favola originale dei fratelli Grimm, Biancaneve non è una fanciulla, ma una bambina di 7 anni. La matrigna di Biancaneve, gelosa della sua bellezza, chiede al cacciatore di portarla nel bosco e di ucciderla, benché sia solo una bambina, e di riportare indietro il suo fegato e i suoi polmoni, come prova dell'avvenuto misfatto, oppure che in Cenerentola, quando il principe si reca a casa di Cenerentola per far provare la scarpetta di cristallo alle due sorellastre, queste si mozzano i piedi per poterla calzare. La maggiore si taglia un dito, la minore il calcagno. Sapete una cosa? Forse per vivere felici e contenti era meglio non sapere questi particolari.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.
0: Legends. Radio Legends.

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.
1: Il denigrare quelli che amiamo ci allontana sempre un poco da loro. Non bisogna toccare gli idoli. La polvere d'oro che li ricopre potrebbe restarci attaccata alle dita. Madame Bovary.

Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Il potere non indietreggia mai, eccetto che in presenza di un potere maggiore. Malcolm X.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise.

0: Legend Story. Quasi ogni bambina del mondo occidentale ha avuto la possibilità di immaginare la propria vita da grande giocando con una bambola leggendaria. La Barbie. Ma qual è la sua storia? Nel 1936 Ruth Mosk, appena finito il liceo, si trasferì a Los Angeles. Qui, nel 1945, nel garage in cui il suo fidanzato Elliot Handler e il suo amico Harold Matson lavoravano insieme e producevano manufatti in legno, venne fondata la Mattel, una società destinata a diventare un colosso nel mondo dei giocattoli. Mattel deriva appunto dalla fusione dei nomi Matson ed Elliot. Un giorno Ruth venne colpita dal fatto che sua figlia Barbara preferisse giocare con immagini di attrici ritagliate da riviste piuttosto che con le classiche bambole. Ebbe così un'intuizione. A quell'epoca le bambole avevano un corpo da bambina, così da poter fingere da figlie nei giochi delle vere bambine. Ma Ruth cominciò a immaginare una bambola con il corpo di una donna adulta, con cui le bambine avrebbero potuto giocare a fare le grandi. 9 marzo 1959 nacque Barbie, così chiamata in onore della figlia di Ruth. La bambola debuttò ufficialmente sul mercato americano in occasione della Fiera del Giocattolo di New York. All'inizio i compratori non parvero esattamente entusiasti della novità, forse turbati dal corpo adulto della bambola. Ma in seguito Barbie ottenne un successo enorme, tanto che nel 1959 ne vennero prodotte e vendute 351.000 al prezzo di $3 ciascuna. Dopo la prima versione con un costume da bagno a righe, se ne aggiunsero molte altre, con gli abiti ispirati al guardaroba delle star del periodo. Con il passare del tempo, il mondo di Barbie è cambiato molto. Trucco, i suoi vestiti, le sue case, le sue auto, tutto si è adattato alle mode dei vari periodi e nel corso degli anni ha anche ricreato personaggi che favorissero l'emancipazione femminile, come Amelia Earhart e Frida Kahlo. Le bambine di tutto il mondo possono continuare a giocare ancora oggi con questa leggendaria bambola, sognando di diventare grandi donne.
1: Sei su Radio Legends.

Gli uomini politici sono uguali dappertutto. Promettono di costruire un ponte anche dove non c'è un fiume. Nikita Khrushchev.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Sul finire degli anni 70, dopo l'uscita di Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg e soprattutto di Star Wars di George Lucas, non c'è nessun prodotto cinematografico o televisivo che può fare a meno degli alieni. E Gary Marshall, il creatore di Happy Days, lo sapeva bene. La ABC, dopo il successo ottenuto con Fonzie, gli offrì un contratto per scritturare una nuova sitcom. Peccato però che Marshall era a corto di idee. Quasi per caso decise di inserire un nuovo personaggio in una puntata della quinta stagione di Happy Days. Stiamo parlando dell'alieno Mork, che si batte in quell'occasione in un epico duello contro Fonzie. Ed ecco l'idea per la nuova serie. Marshall propone una storia dove questo buffo alieno incontra una giovane ragazza del Midwest. Lui è Robin Williams, lei è Pam Dober, che in quel periodo aveva appena girato un pilot su una serie che parlava di una suora che si chiamava Sister Terry. I tempi stringevano e Marshall, disperato, moncò alcune scene del Sister Terry con l'apparizione di Mork in Happy Days in un trailer. Contro ogni sua aspettativa, la ABC dice sì. Il 27 maggio 1982 nasce così Mork e Mindy, destinata a durare 4 stagioni per un totale di 95 episodi. La sitcom diventa un vero e proprio circo a uso e consumo del talento di Robin, che, data l'eccentricità del suo personaggio, può dare sfogo alla sua capacità di improvvisazione. Il suo talento era talmente straripante che decretò un nuovo standard nella ripresa della sitcom. Chi girava il telefilm non riusciva a stare dietro alle improvvisazioni di Williams, che puntualmente sbagliava tutti i segnali posti sul set per catturare al meglio l'azione con le 3 telecamere a disposizione. Marshall, estasiato e disperato allo stesso tempo, ottiene la possibilità di avere una quarta camera a spalla completamente dedicata a Robin. Da quel momento in poi ogni sitcom avrebbe avuto una telecamera puntata solo sul protagonista. Mork e Mindy è un successo senza precedenti e fa diventare Robin Williams famosissimo. Era come stare con i Beatles, dicevano i suoi amici. Per la prima stagione di Mork e Mindy, l'agente di Robin, durante una telefonata, gli comunica che il suo compenso ammonta a $1,500 a settimana. Dopo le urla di gioia di Robin, gli dice: «Robin, scherzavo, sono $15,000 a settimana!» Così Robin, da giovane attore senza speranze, si trasforma in una superstar senza limiti. La sua voglia di esibirsi e il suo bisogno di essere riconosciuto lo portano verso una folle routine che prevede la registrazione degli episodi di Mork e Mindy accompagnato da notti folli all'interno dei locali di stand-up comedy. Purtroppo, la benzina di quel periodo era la droga più in voga nell'ambiente dei comici statunitensi, la cocaina, ovviamente accompagnata da uso e abuso di alcol. Nella mente di Robin Williams si fa strada la dipendenza, una discesa verso gli inferi che si fermerà solo dopo la morte per overdose del suo migliore amico John Belushi. Ma questa è un'altra storia. Alla prossima!

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: E non ci libereremo mai dalle preoccupazioni se pensiamo che gli altri ci giudicano tutte le volte che ci guardano. Seneca.